0: програма Христо Ботев.
1: Buonasera, Cildo sta ridendo, sono Paolo Fresu per Jazz Plus.
2: Va bene,